0: Maria Costantino. Così portano
1: e potresti ripartire. Certamente non volare.
0: Chiaro che ti chiedo, Dimitri Stankis.